0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa

0: grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese.

Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Tredico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Tredico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Tredico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa,

Territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975

0: 39 08 20.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione è dedicata alla cronaca e alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallodidiano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo. Il Vallodidiano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallodidiano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore. Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
1: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallodidiano.
0: Ancora cronaca con il sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia

0: materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.
1: Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo ora nella vicina Basilicata perché i carabinieri forestali hanno sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio. Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area. E sempre in Basilicata, sempre con la cronaca, ma parliamo dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo.
1: Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
0: Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario è l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
1: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
0: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano i sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato. Alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
0: e poi un appuntamento con lo sport molto atteso. È tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness, che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
1: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.
0: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio,

0: subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo.

0: moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia.

0: Pure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Thank you.

Grazie.

0: Amici di Motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo avuto abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di Motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti e siamo carichi.
1: Siamo pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo il Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di Motori a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna, che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So, what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah, and it will be a very

0: nice rally this time, because we read what will happen, and we have very nice locations, and also the passes,
1: yeah.
0: Very interesting, and so we have the right car for the passes.
1: Yeah, so you like the passage in four nations, so to possibility to see a lot of places.
0: Yes, yes.
1: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass of in mountain.
2: Si, and there are a lot of very empathic peoples.
1: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni, si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so
0: we are here since 10 years, and we get friends, and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing, because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
1: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
0: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
2: What do you think?
1: Bye, good luck. Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente, che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
3: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone, e c'era un locale pieno.
1: Bella
3: più o meno
1: partecipata.
3: Bella partecipata, partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, è quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
1: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
3: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con cosa mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
1: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
3: Esatto, esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni,
1: le
3: c'è
1: da contattare,
3: le cose da fare sono tante, se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre questo c'è
1: la volontà
3: di fare tutto il resto, tutto di aggregare il pubblico, la gente, che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
1: esatto.
3: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi, che fanno questo sport, hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
1: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione, dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
3: ci vediamo il 12 e il 13 settembre. Grazie a tutti, grazie Roberto.
1: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumen.

0: Zane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo Mille Miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono una grande bella, un bel risultato.
1: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
0: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor sindaco.
1: Grazie a voi, complimenti.
0: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
2: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
0: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
3: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regolarità. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti già i primi anni. Abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato

0: un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, e quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, perché sì, quello c'è sempre.
0: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
0: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
2: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo e, come ho detto prima, noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
2: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

L'esuberante potenza della Cayenne e-Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e-Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva, con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora. Ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e-Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch e analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo

0: Ose o Burmeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono un livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal vuoto che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore e dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi. Salvo poi tornare in modalità 100% elettrica. Con
1: Tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch, non si può più dire pelle, ecopelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare.

1600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'Altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicanti.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre,

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona la pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'800.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto. Allo stato attuale è impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti

0: Pronti in Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta.

0: Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa, infatti, ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile.

0: Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato.

0: E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci su

0: Subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo, ciao.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani è effettivamente la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che, con una lettura molto superficiale, sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché

0: purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
1: Essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
1: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
2: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
1: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusione di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare?
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararlo alla città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato.
3: Quanti ne avete fatti adottare oggi?
4: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
5: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda come viaggio in sé per sé.
4: Dietro c'è una scelta perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
6: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese. E poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine con corsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo.
7: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
8: Ma oddio quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no, anche qualche fotoricordo.
3: Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
9: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
3: Ho visto il signorino che si comporta bene,
9: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
3: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
9: Guardate il tempo poi.
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
10: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
11: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
12: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è solo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso. Quindi cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, delle asana molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento, che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica, è stata creata da Thomas Hanna Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa.

0: Davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda la tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento, iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo. Da qua andiamo a inspirare, espirando porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breath per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4. Dà un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione, insomma vuol dire equo, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento. Andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e Vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare, espirando, riporto le mani, adesso soprattutto le ginocchia. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti e espiro in sei. Il gatto, colonna curva, inspiro.

E sente a ogni inspiro energia, ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare.

movimento é muito più lento di quello che siamo abituati a fare, quindi è come se contassi 1001, 1002, 1003, 1004 e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando in quinta, inspirare, inspira del colon, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più benefici avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano, lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

0: Vai corpo do ondulare ancora. Da qui
1: andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z.
0: E andiamo a inspirare, portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo.

braccio posto verso l'alto, inspiro e vado a ruotare.

indietro, guardando indietro. Inspiro, apro. Senti il movimento, come se avesse un filo sulla tua mano.

contorsioni. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

próprio nível de conexões de stress que davvero svaniscono, porque questo estímulo vai proprio portare più consapevolezza, um estímulo que o nosso corpo que vai tudo bem. Siamo sempre em frenesia, não? Correndo. Quindi piano, devagar com as gambe, inicia solo muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né, stiamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine. Quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento. Cambiando la gamba opposta, riporto naturale, apro e faccio un inspiro, espirando dolphin.

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4, 6.

respirando, vado adesso a guardare là la mia spalla. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

tá? E quando faço a tosse no pio grande, expiro. Inspiro metà, entro in torsione e espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando, inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare il tronco e vado là a completare tutto.

respirando,

centro. Prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa vieni. Li portiamo all'indietro, divaricamo le gambe. E ancora, solo desco, non muovo, vado con la testa. Quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio

centro e prepariamoci adesso per sederci. Appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso l'alto, vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa e riporto le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

Adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questi fiori delle gambe, divaricano, i piedi sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vengono all'indietro, lombare e pavimento.

respirato. Espiro in 6. Quanto più lento, meglio. Inspiro in 4.

Adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori i talloni a terra. Quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua inspiro, stacco, spingo le anche l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare.

Allontaniamo adesso i piedi, ginocchio destro, petto, inspiro, stacco la testa, torno pavimento, afferro il ginocchio a posto, inspiro, stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia.

porto o braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco. Occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quel stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo, portiamo le mani al plesso cardiaco, guardiamo la punta del naso, nasgrai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande. E vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto, tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto. Case, ponti, strade, scuole, ospedali. 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdurrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune

0: unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene, invece, l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
0: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
0: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di

0: prodotti dell'agricoltura e della pesca. Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Saint-Éloi.
1: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di

0: accoglierli anche 3.500 volontari, giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi, tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
1: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. Quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
0: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
2: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione è dedicata alla cronaca e alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla. E nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Vanvitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallo di Diano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo.
2: Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina.

0: Profondo il suo legame con il mondo della cultura, da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore. Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità, con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
1: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che rappresentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza urgenza nel Vallo di Diano.
0: Ancora cronaca con il sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale, in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando, in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo ora nella vicina Basilicata perché i carabinieri forestali hanno sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio.
1: Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone, dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata Pierfaone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.
0: E sempre in Basilicata, sempre con la cronaca, ma parliamo dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo.
1: Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
0: Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nella

0: attesa di qualcosa fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta, la pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
1: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato. Alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
1: E poi un appuntamento con lo sport molto atteso, è tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
0: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nell'ASL.

0: splendida Certosa di Padula.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
2: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
1: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
2: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
1: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
1: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
1: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
1: La lepre, incuriosita, chiese...
2: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
1: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
2: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
2: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
1: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
1: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.

0: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
1: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
2: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
1: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
0: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
1: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
0: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
1: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
0: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
1: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
3: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
0: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
3: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
1: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie...

0: energie camminando.
1: Allora andò dal maiale.
2: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
1: Dopo un po' si rivolse al cane.
2: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
1: Alla fine passò dalla paperella.
2: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
1: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
2: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
0: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
1: Allora andò dal maiale.
2: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
1: Quindi si diresse dal cane.
2: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
1: Alla fine andò dalla paperella.
2: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
2: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
1: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
2: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
0: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
2: Vorrà dire che lo farò da sola.
1: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
2: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
0: No, non posso.
2: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
2: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
2: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
2: Va bene, lo farò da sola.
1: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
2: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
0: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
1: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
2: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
1: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
2: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
0: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
2: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
1: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a sparare,

0: Immergersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io! Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
5: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri.
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia.

0: storia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa. Ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo, mamma, papà!

0: venite a vedere!
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?

quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione è dedicata alla cronaca e alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla. E nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallo di Diano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo.
2: Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare

0: particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. No. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore. Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità, con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
1: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che rappresentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza urgenza nel Vallo di Diano.
0: Ancora cronaca con il sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale, in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando, in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.
0: Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana a Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo ora nella vicina Basilicata perché i carabinieri forestali hanno sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio. Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area. E sempre in Basilicata, sempre con la cronaca, ma parliamo dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo.
1: Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
0: Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola.

0: secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
1: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates e la cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono ciascuno per le proprie competenze all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nella

0: attesa di qualcosa fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta, la pellicola si è giudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
1: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano i sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato. Alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
1: E poi un appuntamento con lo sport molto atteso, è tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
0: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nell'ASP.

0: splendida Certosa di Padula.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei Santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La Fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa

0: ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua.
1: Ce ne sono uno, ma non appaia, non muore.
0: Allora, Leonardo, io faccio tutte le riprese. Poi...
2: Ah,
0: questa, la puntata è questa. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Antonella si è assentata un attimino e è andata a bere.
0: Ah, quasi.
1: Sì,
0: oh.

0: dove? Dove siete cresciuti?
1: A Catania.
0: Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più?
1: No, di più, perché nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, okay, questa è una grande cosa. Mo...
2: Quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di
1: Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo un'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì, si può
0: raccontare così.
1: Sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovare.

0: questo è un laboratorio che ha creato papà,
1: di nome
0: Luigi Carucci. Ha imparato a Colla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente, per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto, nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi è nata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevo romperli,
0: quindi ti appaiono. Presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, poi mi te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto col cacciavite, non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio?
0: Sì, ancora viene, nonostante il pensionato, però il giro.
1: Cioè, gli parte. Piace, sono
0: sì,
1: sempre
0: sì,
1: suo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Quindi è da parte.

0: artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma anche proprio la parte artistica.
1: La vena artistica. Quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare, lo scalpellino, però poi dopo, andando a Carrara, ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
0: Leonardo, Siculo.
2: Siculo.
0: A Carrara, conosci questa ragazza, nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, ma non era in vestiario. Cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando siamo arrivati, sono arrivato, diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa, dice, c'è sto ragazzo della Sicilia, dice, parlaci tu, che vuoi che del sud ti capite meglio.
0: Ecco.
2: E allora, insomma,
0: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
0: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Allora, già facevi là? Ecco.
2: Io sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Da un marmista, un artigiano della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con, diciamo,
0: non solo dal punto di vista artistico, poi dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico era, perché
0: come si chiamava, così lo ricordo,
2: Domenico Calcara.
0: Okay.
2: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
0: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
2: No, praticamente avevo 24 anni, quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, prima con lui, poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto, perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come scultore.
0: Quindi stai allargando le tue
2: sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire, diciamo, l'arte, e allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo, era la capitale del marmo a livello mondiale.
0: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
2: Delle barche, sì.
0: Me la racconti?
2: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio. Non stare fermi. Il fatto di iniziare un percorso, di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente, ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita, ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi.
0: E queste barche, adesso, quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
2: Allora, sono praticamente 100 barche, mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
3: Le barche le lasciate.
0: Una c'è però.
3: C'è quella.
1: Ma c'è quella di Nico, piglia quella di
0: Nico. No, beh, iniziamo da questa.
3: È una in fase di lavorazione, lasciate a casa.
0: Allora. Eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente.
2: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
0: Ah, quindi questo, diciamo, è il modellino,
2: è
0: per
2: il modellino per un monumento, diciamo.
0: Da fare dove?
2: Nel mio paese, in
0: okay.
2: Sicilia.
0: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
2: Vabbè, speriamo che, diciamo, che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
0: un attimo. Però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento e...
2: Sì, sì, infatti poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte,
0: sì.
2: Il mio paese si chiama Campofiorito.
0: Perfetto, è sul mare, perdona l'ignoranza.
2: No, è in Collinare, diciamo,
0: okay.
2: L'entroterra.
0: In provincia di?
2: Palermo.
0: Ah, diciamo. Quindi questa sarà, però più o meno sono così la flotta che dicevamo prima, e questo lo stile.
2: Sì, sono tutte, diciamo, la flotta fanno parte di derivano da materiali
0: di recupero.
2: Di recupero.

0: dopo diciamo che ho lavorato a altri lavori, con il recupero, con lo scarto di sta materia qua, ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
1: quindi non si butta niente
0: qua. Non si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco qua, è arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
0: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
1: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
0: Ognuna ha anche delle lavorazioni diverse.
1: In base al materiale. Posso?
0: Sì.
1: Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Oh, dici, dici Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, guarda, è selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu
1: Faccio artistica a Florenza.
0: Non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè, andiamo già verso il filo, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film? Però l'influenza di mamma e papà
1: Sì.
0: si sente forte.
1: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo?
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po'. Dove siamo? Qui, giusto? Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua. Questo qua è solo occhio, non è maschera. Allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? O queste idee?
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, non ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: E poi è una cosa però di psicologica anche verso l'uomo? L'uomo, cosa c'è dietro l'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero, che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi mi è venuta fuori questa idea.
0: Quando che lavori?
1: Ma in realtà è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
0: che dopo andiamo a vedere,
1: e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi
0: posso?
1: Sì, certo.
0: Di cosa è fatto?
1: Questo è uno specchio.
0: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche?
1: Sì.
0: Guardare anche se stessi?
1: Sì, guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera, e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
0: Un'opera che è arrivata anche a Parigi?
1: Sì, questa sì.
0: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
1: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che lui è un economista, però entrambi, tutti quanti sono appassionati d'arte, e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
0: Emozione?
1: Tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti, fotografi.
0: Protagonista poi di quel luogo?
1: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una porta.
0: Una grandissima porta. Sì. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
1: Sì.
0: Andiamo a vedere altre opere.
2: No,
0: facete voi, io vi seguo.
2: No,
0: c'è un certo. Fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica.
1: Sì.
0: Lui è? O lei è?
1: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome. Perché?
0: Da dove nasce pure l'idea di fare un rettile?
1: Un rettile, perché ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta stroncata la coda ha la capacità di rinascere,
0: di ripartire,
1: e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda.
0: Madonna, guarda che ci vuole una...
1: Questo è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
0: Vediamo anche la fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico, per questo
1: sì,
0: caso.
1: Anche questo. Vabbè, vabbè, poi vedi, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Una mano vado elaborando.
0: Quelle, le maschere queste, invece non è...
1: Sì, queste sono altre maschere. Sì, ne ho anche altre là. Ho fatto varie... Questa è una sorta di bacchetta, non mi ricordo.
0: E questa con sgarbi, c'è. Un Vittorio.
1: E qua c'è il disegno. Mi serve come...
0: come prova i mori.
1: Il
0: disegno l'hai fatto tu?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi sei disegnato molto bene. Che la cavi? L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi?
1: Sì, l'ho
0: portato. E vedi tu? Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
1: degli animali.
0: Lo zoo.
1: Sì.
0: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
1: No, è un alto rilievo, in realtà sta in, la posizione sua è in verticale.
0: È
1: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché...
0: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
1: Sense, sì.

0: è tutto adatto, è tutto detto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello? Io lo tengo qua come portafortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa.
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Colla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante, penso, le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici.

0: eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a noi. Quindi è stata una cosa.
1: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
0: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. È un omaggio a.
1: Così non vale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura

0: con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle

0: agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei

cliente in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in

0: casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto. Case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdulrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene, invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini, nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
3: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
4: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato

il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024-2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 avanti Cristo, offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione è dedicata alla cronaca e alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici.

0: domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla. E nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallo di Diano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo.
0: Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità, con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
3: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Vadula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza urgenza nel Vallo di Diano.
1: Ancora cronaca con il sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
3: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.
1: Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo ora nella vicina Basilicata perché i carabinieri forestali hanno sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio.
1: Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone, dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata Pierfaone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.
0: E sempre in Basilicata, sempre con la cronaca, ma parliamo dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo.
1: Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
0: Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Kaya, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
0: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano i sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto è riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato. Alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
0: E poi un appuntamento con lo sport molto atteso, è tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
1: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti

0: la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutti in gruppo, vai su fino a 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici, è veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto riguarda 4 ore per camminando.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu?
5: La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
6: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso oggi, questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
7: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
8: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
9: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
10: Sì, effettivamente anche per me la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
11: Forza Palermo, forza Pollina.
12: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
13: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
14: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
15: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Come siamo padre andando? E figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie.
2: L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
3: Ma che spettacolo!
2: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere, abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, di qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
4: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
5: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, Panino a Bresaola, i zoccheri,
6: ordina per tutti.
5: Gli occhietti alla Bormina.
6: Basta
5: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
7: E anche il piede in cazzuola.
5: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione, oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
8: Siamo la prima, io.
5: C'è la prima?
8: Sì.
9: Così non posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!

0: Siamo in crisi in piena. Una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
1: Niente, l'importante è che anche 51, non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: La Restelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare. Sì.
1: È pieno.
2: Bene.
3: Dopo Pizzo, che eri dopo?
2: Eh sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: niente ragazzi.
1: Monza.
2: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
3: Ciao.
1: Dai.
0: Grande brother.

0: bene.
1: Benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
6: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
7: Marco!
1: Ciao!
8: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
8: No, ah, certo. Ok, parlo in francese. No?
1: Ok, grazie mille.
9: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
1: Vi fermate un po' al ristoro?
9: Sì, facciamo un attimo. Aspettiamo i compari. Poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque. Quindi sei bellissimo, Mario Stelvio!
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga.
6: Sì, ma sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Palostica, palostica!

edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio, un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri fornitori. Naturalmente dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente, per noi è stato un colpo non duro ma di più avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. C'è stata questa notizia del nostro fallimento con i nostri, dove è stata divulgata ai nostri clienti con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia

0: così infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolci per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto, ma di supporto economico. Perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere, diciamo, una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MICAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata e naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata 3 giorni molto molto diciamo pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla Comfort Shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia. Quindi questa notizia è girata a tutti i clienti e la disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con avendo, diciamo, nuovi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
1: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, anzi dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società, con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un calo di fatturato, una riduzione drastica degli ordini, ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp, e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa, che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Caselle in Pittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale lavorano circa 50 dipendenti, oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso diciamo, gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività, e che vengano, diciamo, puniti in modo esemplare.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono
1: certo,
0: essere proprio
1: a contatto
0: della natura.
1: E infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di una bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le Gole del Calore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue: la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanni.

0: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Filetto.
1: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta.
1: Oh!
2: Mezzo chilo di farina.
1: Quindi farina grano duro.
2: Grano duro.
1: Ah, così
2: farina
1: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok.
1: Bellissimo.
2: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
1: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
0: Abbiamo beccato e
1: tre velozze. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due velozze. Cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con polso, con maestria vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
1: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
0: E poi li andiamo a vedere.
1: E poi li facciamo poi, vedere, è vero, sì. È vero.
2: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
1: Ah, che beh, ma non sei emozionato. Vabbè, ci proviamo.
0: Com'è nato sto fusillo?
2: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Filetto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata, l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
0: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
0: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
0: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
0: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
0: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
0: Ma abbiamo
2: fatto
0: così,
2: no. E Max.
0: No. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
2: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio, prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
1: Ah, adesso si taglia?
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda,
1: no, che l'ho fatto spezzare. No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
1: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
0: Ah, vedi?
2: Questa.
1: Così?
2: Così, li tagli. Però adesso, comunque, si potrebbe fare così. E poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
1: Ah.
2: Tagliamo le punte.
1: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
1: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per gli appiscà?
2: Questo qua per gli appiscà, ma che dici?
1: No!
2: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
1: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
2: Sì!
1: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bella! È proprio sottile!
2: È sottile, ma...
1: E con questo poi...
2: Facciamo il fusillo!
1: Mo' sono curioso di vedere come si fanno!
2: Andiamo! Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Adesso prendiamo questo bastoncino.
1: Sì.
2: Poi prendiamo il bel ferro.
1: Esatto.
2: E lo appoggiamo sulla pasta.
1: Centralmente.
2: Con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola. E dopo, con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno. E vai!
1: Questa è arte, arte, arte!
2: Però adesso lo facciamo insieme!
1: Facciamolo insieme, andiamoci a lavorare!
2: Allora. Okay.

0: pressione, giusto?
1: Sì.
0: Facciamo pressione così da Nobel e
1: Fammi
0: tiriamo
1: vedere la
0: dietro.
1: nostra.
0: Vedi? E facciamo così. Ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso un
1: Allungato
0: po',
1: un po' con tutti e due
0: andiamo a
1: le
0: lavorare con tutte e due le mani,
1: mani.
0: dall'interno verso l'esterno.
2: Delicatamente, se no li spezziamo, no,
1: Sì.
2: Nerosi?
0: E la lunghezza deve partire almeno 20-25 centimetri.
1: 25 centimetri, sì,
0: E poi lo andiamo a sfilare,
1: e poi mantieni la gelmezza.
0: guarda. Ma io ma sto diventando un campione proprio, sto qua, tiè.
2: Rossi, noi i fusilli li abbiamo fatti. E secondo
1: Mo
2: me mi ha
1: prepariamo
2: cucinato.
1: a mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
2: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
0: Mamma che
2: ragù.
0: bello!
2: Come l'hai fatto?
1: Allora, preso l'olio di oliva nostro
2: Nostro.
1: e uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
0: Ah, quindi bello.
1: Fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
2: Ecco, quello ti volevo dire perché dal colore vedo che sono i nostri
1: I pomodori.
2: i bottigli di
1: I
2: pomarole.
1: bottigli di pomodoro.
0: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol, vai. Vieni.
2: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in
0: Così
2: acqua.
0: sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
2: No, si butti tu.
0: Caliamo.
1: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice
0: A cavallo,
1: della
0: a
1: mela
0: caliamo,
1: mediterranea.
2: Saliamo prima,
1: Sì,
2: giusto?
1: sale doppio.
2: Doppio integrale.
0: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
2: 10 minuti.
0: 10
1: Circa 10
0: minuti.
2: Ma noi
1: minuti.
2: facciamo a occhio
1: Noi
2: però,
1: facciamo
2: eh?
1: a occhio.
2: A occhio.
0: Ci sta, ci sta, ci sta.
2: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora.
0: Ah, di 5 minuti
2: Altri
0: almeno.
2: 5 minuti.
0: E adesso è arrivato il momento più bello.
2: Max, ferma un
0: Non è più
2: momento.
0: bello.
2: No,
0: C'è
2: aspetta,
0: qualcosa di più
2: è proprio
0: bello?
2: perché è il più bello.
0: Va bene, vai, smentiscimi.
2: Guarda.
0: No, vabbè.
2: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
0: Mamma
2: ecco.
0: mia,
2: Noi
0: com'è?
2: aspettavamo questo momento.
1: È buono?
2: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne.
0: Ah,
2: Facciamo come si fa, vai.
0: come si fa?
1: Allora,
0: Una
1: noi
0: bella
1: prima.
0: zuppiera, una zalata, una zalatina, una zalatina.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
2: Scolati bene.
0: Olè. E poi un altro
1: E poi
0: strato.
1: un altro strato.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
2: Mette prima, Max, il Torosi ti richiama,
0: Ti
2: mette prima un
0: richiama?
2: formaggio
1: Vabbè,
2: perché se no scivola.
0: Ah, è vero, perché
2: Ha
0: non si
2: capito?
1: E mo ce ne
0: asciuga
1: mettiamo un altro
0: più.
1: po' e recuperiamo.
2: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì. Muoviamo con questo.
2: Ecco
1: Guarda qua che fusilli.
2: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con questo. Anch'io.
0: Ma con me?
2: Ah, con te?
0: Facciamo come lì il vagabondo.
1: Facciamo
0: Mamma
1: la
0: mia!
1: pietanza latina.
2: Allora, io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in
0: Che
2: tavola.
0: callosità, che sapore! Com'è bello!
2: Babbo,
0: Bello,
2: tu
0: bello!
2: stai proprio mangiando?
0: No!
1: E diciamolo!
0: Boh!
2: Quindi a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
2: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di
1: Devo
2: Velito è pronto.
1: Eccolo
2: Noi andiamo a
1: qua.
2: tavola e buon appetito.

0: anche oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi è nostro auspicio, con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

mese il monastero di suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Ragalna è un paese che si stende silenzioso lungo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Un borgo montano, fatto di pietra lavica, salite ripide e orizzonti lontani che abbracciano la valle del Simeto e il Golfo di Augusta. La chiamano la terrazza dell'Etna. Ma non è solo per la vista, è per la posizione privilegiata tra natura e cielo, tra storia e presente. Per secoli Ragalna è stata parte di Paternò, finché la volontà popolare e l'identità di borgo autonomo non hanno preso il sopravvento.
1: Il nostro paesino da 40 anni è diventato autonomo, in quanto prima era frazione di un paese vicino, il paese più grande di Paternò. Da 40 anni siamo autonomi e proprio quest'anno ricorre il quarantennale dell'autonomia. Ci troviamo a festeggiarlo nelle giornate del 27, 28 e 29 aprile. Qui siamo al Palmente Arena, punto di partenza per la visita del nostro territorio.
0: Camminando per il paese si incontrano luoghi che raccontano questa storia. Piazza Cisterna, con le sue architetture in pietra lavica, è uno di questi. Spazio pubblico e cuore sociale, da qui partono sentieri, ma anche storie di comunità. Nel cuore del borgo sorge anche la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, costruita nel XIX secolo. Ed è proprio alla Madonna del Carmelo che si dedica la celebrazione più sentita e partecipata di Ragalna. I festeggiamenti avvengono in due momenti distinti. Il 16 luglio, data liturgica che rievoca l'apparizione della Vergine a San Simone Stock, e l'ultima domenica e lunedì di settembre, festa molto amata dai fedeli e dai villeggianti che salutano simbolicamente la fine dell'estate. Un appuntamento che unisce devozione, tradizione e partecipazione. Ragalna non è solo centro urbano, è soprattutto paesaggio, esperienza, immersione. Salendo lungo la strada che porta verso il vulcano, il borgo si dissolve in natura e il suo spirito si fa selvatico. Salendo verso la parte alta del territorio comunale, si entra in uno degli ambienti più suggestivi e incontaminati del Parco dell'Etna, Piano Vetore. Situato nella zona A del sito UNESCO, questo altopiano lavico rappresenta la parte più elevata e selvaggia di Ragalna. Un luogo dove la natura domina e racconta la sua storia attraverso rocce colate, boschi e silenzi.
2: Qui ci troviamo nel Parco dell'Etna, sito UNESCO, zona Piano Vetore. Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani, dove si vede del colore più giovane, del nero della colata lavica. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic.
0: Ma Piano Vetore non è solo punto di partenza per esplorare la montagna, è anche uno spazio culturale a cielo aperto, dove la natura stessa diventa palcoscenico. In un avvallamento naturale protetto da coni lavici e pini, sorge un anfiteatro spontaneo che la comunità ha saputo valorizzare.
2: Scendendo nella parte più bassa del territorio, qua siamo a 1800 metri, verso 1700 metri siamo sulla zona Serra La Nave. Da lì abbiamo il Teseo Screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai. Abbiamo inaugurato lì il Festival Lirico del Teatro di Pietra. È stato qualcosa di particolare in quanto è stato un concerto lirico a cielo aperto all'interno di un anfiteatro naturale che ci ha donato Madre Natura.
0: L'opera, temporaneamente esposta all'interno del maestoso Parco dell'Etna, rappresenta il volto di Teseo. L'eroe buono amato per la sua bontà e saggezza viene rappresentato da Mitorai come metafora dell'uomo moderno, screpolato e consumato. Il volto dell'eroe è quindi un invito a riflettere sulla vulnerabilità della vita contrapposta alla forza dell'eroe. Da questo altopiano, tra luce tersa e silenzi profondi, si snoda il sentiero Montenero degli Zappini, primo percorso naturalistico ufficialmente riconosciuto in Sicilia. Facile da percorrere e adatto a tutti, attraversa campi lavici punteggiati da curiose formazioni di lava solidificata e da maestosi pini, veri monumenti naturali che impreziosiscono il paesaggio. Il tracciato, strutturato ad anello, permette per chi lo desidera di prolungare la propria escursione. Tra le possibili tappe, il vivaio forestale, accoglienti rifugi montani o il rientro diretto in paese. Un'esperienza perfetta per scoprire la vera anima dell'Etna. Accanto a cultura e natura c'è l'universo, quello vero, quello celeste. È il regno dell'Osservatorio Astrofisico di Catania che proprio a Serra la Nave ha la sua sede osservativa. Un presidio di ricerca scientifica, divulgazione e formazione, gestito dall'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e connesso alla rete internazionale degli osservatori astronomici.
3: Siamo presso il nostro istituto dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, nella sede stellare appunto di qua di Serra la Nave. Qui abbiamo la sede osservativa, dove ci sono i nostri telescopi che utilizziamo per le osservazioni notturne per il lavoro che facciamo qua di ricerca astrofisico essenzialmente su oggetti di tipo stellare. Noi abbiamo una serie di strumenti qui che lavorano quasi tutte le notti. Il telescopio principale è sicuramente il nostro telescopio da 91 cm, che è un telescopio riflettore che utilizziamo tutte le notti per fare sia spettroscopia sia fotometria.
0: Accanto alla ricerca, grande spazio viene dedicato alla divulgazione scientifica.
3: Ospitiamo dalle scolaresche ai gruppi organizzati di persone comuni che vogliono venire qui a vedere il cielo, vedere qualche oggetto, ascoltare qualche conferenza da parte nostra proprio rivolta al pubblico.
0: Ma osservare il cielo oggi non è più semplice come un tempo. L'inquinamento luminoso è diventato una delle grandi sfide per gli astronomi. Per questo la collaborazione con il comune di Ragalna è fondamentale.
3: Questo è un problema che noi cerchiamo sempre di contrastare o comunque di sensibilizzare. Questo lo facciamo anche grazie spesso agli amici del comune di Ragalna, per esempio, no? Che ci danno una mano in questo tipo di sensibilizzazione. Perché noi abbiamo bisogno che qui il cielo sia buio e ovviamente non è che pretendiamo che non vengano fatte o non vengano realizzate illuminazioni pubbliche, tutt'altro. Però si potrebbe ovviamente evitare di disperdere l'illuminazione verso l'alto e concentrare tutto verso il basso, che è quello che poi interessa alle persone, piuttosto che sprecare luce, che è anche uno spreco economico non indifferente, verso l'alto.
0: E mentre le luci della città continuano ad avanzare, qui sull'Etna la scienza resiste, con strumenti sempre più sofisticati, prototipi tecnologici e telescopi di nuova generazione. Scendendo nuovamente verso il centro abitato, il territorio cambia ancora. È qui che torna protagonista la terra coltivata. Olivi, viti, frutteti. E infine il vino. L'Etna DOC, elegante e potente, è il prodotto di un terroir unico. A Ragalna, il vino non è soltanto un prodotto della terra, ma un elemento fondante della cultura locale. Il borgo, adagiato lungo i pendii dell'Etna, vanta una tradizione vitivinicola che affonda le radici nei secoli e si lega indissolubilmente al paesaggio lavico che lo circonda. In questo territorio vulcanico,

0: vulcanico, il lavoro dell'uomo si è intrecciato con la forza della natura, dando vita a una produzione vinicola autentica, riconosciuta anche a livello nazionale con la denominazione Etna DOC, tra le più antiche d'Italia. Ragalna è il luogo ideale per immergersi in viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori del territorio, assaporando vini rossi, bianchi e rosati. Qui il vino è racconto collettivo, simbolo di una comunità che ha fatto del lavoro, della qualità e della bellezza una scelta di vita.
1: Ragalna è un borgo che risale intorno al 1600, è un borgo montano di persone che lavoravano la terra, lavoravano l'uva, lavoravano le olive. Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna. Ci troviamo anche nel Palmentarena perché Ragalna era uno dei territori vogati per quella che era la produzione del vino dell'Etna.
0: Nel cuore del Palmento Arena, restaurato con cura e rispetto, si celebra oggi l'eccellenza gastronomica locale.
2: L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi. Sull'Etna possiamo trovare vini che sono un connubio tra quella che è l'eleganza, la longevità e vini potenti, strutturati dall'alto tenore alcolico.
0: Ad accompagnare un buon bicchiere di vino non possono mancare i prodotti locali della zona. Nelle aziende del territorio è possibile vivere autentiche degustazioni, dove ogni assaggio diventa un modo per scoprire l'anima dell'Etna.
3: Queste degustazioni partono con l'assaggio di oli di nocellara dell'Etna. Il percorso gastronomico prosegue con assaggi di salumi, formaggi tipici, vini locali, e accompagnati da caponate, parmigiana, macco fritto, arancinetti, tocchetti di salsiccia di suino siciliano spadellato assieme a un'altra verdura tipica locale che si chiamano calicelli, una verdura buonissima.
0: Ragalna non è soltanto un borgo di montagna. È un luogo in cui la terra parla e il cielo risponde, dove la roccia lavica non è solo materia, ma memoria, dove ogni sentiero conduce a una storia, ogni piatto racconta una stagione, ogni sguardo si allarga su orizzonti di silenzio e luce. Qui la comunità ha scelto di vivere in ascolto del vulcano, in equilibrio tra passato e presente, tra devozione e scienza, tra il lavoro quotidiano e l'arte. Ragalna è un paese giovane per istituzione, ma antico per profondità. È un mosaico di gesti tramandati, parole semplici, panorami assoluti. E così, tra un calice di Etna Rosso, un'escursione tra le ginestre, una notte sotto le stelle o un concerto in anfiteatro lavico, Ragalna si offre al visitatore per quello che è autentica e viva. Un luogo da abitare con rispetto, da ascoltare con attenzione, da portare con sé come si porta un segreto condiviso.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Pienno del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

Pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica, come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo rosolare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto molto tenace e che quindi racchiude come un scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso, rialziamo, 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo, 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino, che non si dica che non in piatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente. Però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla di diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.

Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.

Tragedia. Ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un cinquantenne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto del tratto compreso tra Bevendo e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il cinquantenne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate prive di assicurazione e poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.

Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord d'Italia.

La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.

Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino con un leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius, saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta.

0: per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiclass.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla di diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.

Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.

Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un cinquantenne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso tra Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il cinquantenne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.

Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.

La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.

Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula, la storia e il cielo è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino con leggero motondoso in aumento nel corso del pomeriggio, nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius, saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest

e da sud-ovest, dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire il geopotenziale in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.

Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti, sempre florido nel Vallo di Diano.

Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un cinquantenne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il cinquantenne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra 2 motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate prive di assicurazione e poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.

Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.

Vitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.

Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano

Non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius, e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest, dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire il geopotenziale in quota. Dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti.

0: esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla di diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.

Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liguria Radiomobile guidata dal

maresciallo Giovanni Bunzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.

Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un cinquantenne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso da Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il cinquantenne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.

si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.

La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.

Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula, ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi dell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino con un leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota. Dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatica.

ematologiche di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.

Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.

Tragedia. Ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un cinquantenne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto del tratto compreso tra Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il cinquantenne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente

si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggito Aragona di Salerno.

prima un frigorifero e poi una sede a stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.

si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord d'Italia.

La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha

contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi con la partecipazione può rinnovarsi, con una donazione a partire da 50 euro sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.

Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente.

Nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius, e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree valive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota. Dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
2: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
3: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
2: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
3: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
2: Beh, io invece no.
1: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
4: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti

0: dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
1: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
0: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
2: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
3: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò.

0: Mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
1: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea. La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
2: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
3: Piccolo? E chi tu?
0: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra, molto presuntuosa, e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
2: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
1: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
0: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
0: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
1: No.
0: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
1: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
0: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... Il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre.

0: sempre sul mondo intero.
1: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: «Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei!»
1: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: «Come hai osato bussare alla mia porta?
1: Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.»
4: «Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.»
1: «Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?»
4: «Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.»
1: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: «Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.»
1: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: «Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.»
1: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male. Ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: «Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
1: Ma te li lascerò a una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.»
2: «Non posso accettare una proposta del genere.»
5: «Allora arrangiati!»
1: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
6: «È una bambina meravigliosa!»
1: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
6: «Oh, mia piccolina!
1: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando: «Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!» Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
5: Fantastico!
1: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
5: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
1: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
3: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
1: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
7: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
5: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
1: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
4: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
8: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
4: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
1: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.
7: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
3: «Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!»

0: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
1: Allora si chiama Raperonzolo.
0: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
1: Raperonzolo! Raperonzolo!
0: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
1: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
1: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
0: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
0: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
1: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
2: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
1: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
0: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
2: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
0: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
2: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
0: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
1: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
2: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
1: Raperonzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Rapunzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Rapunzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes! That's a huge spin right there.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle

0: barriere architettoniche per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una

0: badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto.

La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per

0: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless

0: cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza.

0: durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
3: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
2: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao, amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto: fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video in coppia allora con un sacchetto di plastica? E quando lo vedevo e tutti quanti dicevano: ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti inventando il mondo e poi alzava la gamba e cantava: e la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vabbè. Si deve sposare. Digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile e qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: La tungi tu.
4: Beh, no, vabbè, brava, beh. Figlia d'arte, figlia perché d'arte, tuo sì. Papà è stato, insomma, un grande.
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai?
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, esatto, Mario.
6: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
6: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te, maestro, la chiusura.
8: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
9: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
10: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
8: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
11: Viva il pesce prete!
8: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè, abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
12: Il tempo di un caffè oggi è con
13: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
8: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
14: Con la cucina?
8: Sì.
14: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
8: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
14: col
8: diciamo.
14: Botto, sì.
8: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
14: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
8: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
14: perché
8: credi?
14: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
8: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
14: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
8: Dunque piaci o non piaci?
14: Bravo.
8: E questa è la verità?
14: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
8: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
14: Me ne fotto.
8: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
14: È la prima al primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
8: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
14: sempre
8: un Peter Pan.
14: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
8: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
14: Il cuoco.
8: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
15: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
16: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
17: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
18: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro, sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che c'è stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
19: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
18: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
20: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro, Da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi Da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
19: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
17: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua a Limone Piemonte.
18: Sai, questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento, lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
17: Bene,
18: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto, grazie a te comunque Claudio.
17: Grazie a voi, grazie a voi tutti.
20: Ciao Limone.
17: Ciao ciao.
8: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro, Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
21: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oggi eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
22: Il
18: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signor...

0: fuori dalla console, lui ama presentarsi da buon vagabondo così.
1: Vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
0: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, e questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini, e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi, Giacomo Aicardi!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo, ancora meglio, perché questa è Somma Riva del
1: Mosso.
0: Bravi.
2: Le mani.

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano a Diletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College. Eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

20 milioni di bambine e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo

0: cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi

0: cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla di diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa. Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti, sempre florido nel Vallo di Diano. Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso tra Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 5

cinquantenne e bolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri che è stato soccorso.

0: la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco con Salerno Pulita, hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura. Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22, il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord d'Italia.
1: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcune di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.

0: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ,

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine. Dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana, con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate. Non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius, e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno. Ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con un leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 36.

7 se non 38 gradi Celsius, saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno.

0: 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla di diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa. Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano. Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto del tratto compreso tra Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra 2 motociclette a Salerno. Lo scontro è stato

0: violento. Ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
1: Prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla Prefettura. Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord d'Italia.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi con la partecipazione può rinnovarsi, con una donazione a partire da 50 euro sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo calda aumenterà proprio in questo fine settimana, con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate. Non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati.

oltre 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche 35-36 gradi. Si raggiungeranno ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con un leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre. Sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota. Dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione. Il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana. Grazie.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbe

0: Potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia. Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
1: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
0: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo. La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle. Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno. La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'. Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi, potresti darmene un po'? La dama beve tutta l'acqua.
2: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume. Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
2: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
1: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e beve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
3: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua. Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: Non hai più potere!
2: D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
3: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
3: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
3: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
1: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
1: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!
3: Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio per filo e per segno tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
2: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera,

0: chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
1: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
2: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
3: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
2: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
3: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
2: «Vado io e torno prima di sera».
4: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
2: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
3: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
5: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
5: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
3: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
3: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
3: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
3: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto.
6: e cominciò a urlare.
3: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
7: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
6: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
7: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
7: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
6: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
7: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
6: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
7: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
6: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
7: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
6: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
6: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
7: Davvero?
6: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
5: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
6: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
7: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
6: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
6: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
7: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
7: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
6: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
7: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
6: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
7: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
7: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
7: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
7: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
6: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.

0: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare, dove corri?
2: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
0: Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
2: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
0: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
2: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
2: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
0: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
2: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare.

0: con le Medical Socks la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così. La cattiva

0: circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida.

0: capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per

0: migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che

0: fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio, proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
10: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
11: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane, residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un soccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
1: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti, sempre florido nel Vallo di Diano.
0: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
1: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Monte Miletto, del tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e operatore della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
0: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
3: Prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla Prefettura.
0: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

0: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera, del distaccamento di Policoro, insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno, hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'Antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pellare misero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione. A partire da 50 euro sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
0: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri.

0: Quale Sorrentino?
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
0: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica.

0: informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22, il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.
0: E una conta dei danni, quella che prosegue a Policoro. Dopo la violenta tromba d'aria che ha colpito la costa ionica, non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la prima stima parla di milioni di euro. Federica Pistone.
1: Dal disastro alla lenta ripartenza, a Policoro, ad alcune ore dalla violentissima tromba d'aria che ha colpito il territorio con raffiche di vento fino a 100 km orari, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Molti lidi purtroppo sono danneggiati, ma sono tornati già operativi per quest'ultimo scorcio di stagione estiva. Turismo

0: Agricoltura sono i comparti maggiormente colpiti. Per il settore balneare ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive Franco Cupparo ha assicurato interventi rapidi e ha annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo, invece, una prima misura è già operativa. È stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale all'agricoltura Carmine Ciecala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite, colture devastate, strutture danneggiate, nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi, insieme agli assessori Cupparo, Cicala, Latronico e Pepe, per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi dell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero motondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree valive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire il geopotenziale in quota. Dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente

0: Definitivamente, probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque, nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi. Ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione. Il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Quello che viene naturale chiedersi quando si arriva a Valogno, piccolissimo borgo nei pressi di Sessa Aurunca, è come sarebbe stato senza Alfredo Troisi e la sua bottega. Vanno bene i murales che ritroviamo per le vie del borgo, ma quando l'arte è lasciata lì senza che nessuno se ne accorga, è come se non esistesse. Esiste invece Alfredo, la sua arte, le sue sculture che parlano di una Napoli ferocemente passionale. Esiste la sindrome che lo caratterizza, Tourette. Gesti e parole non controllate che si riversano nei colori, nelle maschere di Pulcinella e nei pranzi alla bottega con gli amici di sempre, o con chiunque voglia passare del tempo insieme a lui e a tutto quel resto di umanità che vive senza filtri e che finalmente riesce a posare le maschere lì, alla bottega di Alfredo.
1: Allora, Alfredo, queste sono le tue opere?
2: Queste sono tutte icone che riguardano la cultura napoletana. Comunque sono napoletano, sono nato e vissuto, comunque ho sempre frequentato il centro di Napoli, alle porte della zona tellana, no? Però è più Napoli che le città hanno fallito, purtroppo è diventato un flipper continuo. E parlo di Napoli pure, che comunque era legata ancora a delle cose del passato, anche lei comunque è stata presa da questa modernizzazione, l'iperturismo, l'overturismo, diciamo, ha scacciato tutto, ha livellato tutto. Napoli o sarebbe morta o sarebbe diventata così. Non c'è stato.
1: E tu te ne sei scappato un pochino da questa Napoli?
2: Perché amo troppo Napoli, le persone che amano troppo Napoli vanno via, perché hanno se assuefatto a Napoli, riesce a vedere. Quando è uno sguardo pulito invece di alcune cose, riesce a vedere anche delle cose che a Napoli gli altri non riescono a vedere.
1: Di tutte queste opere, no? Allora, io qua vedo un corpo femminile.
2: Sì, questa è una Venere. Una Venere
1: è
2: questo.
1: Tanta, eh? È tanta.
2: Perché le donne non devono essere magre.
3: Come me?
2: No. Nel periodo, nell'antichità, le donne belle erano opulente, perché rappresentavano la giunoni che dovevano essere.
1: Sì. Perché
2: una donna, che visto che prima la gente che non mangiava era povera, e quindi la ricchezza veniva rappresentata con l'opulenza e le curve. E queste invece sono le maschere di fronte. Questa è un Pulcinella, ma un po' dell'animo priatore, no? Questa è un Pulcinella, però non ho fatto il cappello. Questo è stato cotto nel forno delle pizze. Infatti, se vedi, non è proprio cotto al massimo, guarda.
1: Ma veramente? Perché hai fatto
2: perché il forno? Perché in antichità si cuoceva nel forno, in un forno. Ho fatto un esperimento. Queste poi è un Pulcinella, dietro ci sono le figure falliche. È una vagina, se vuoi vedere la faccio vedere. Perché il corno è una figura fallica, io ho inventato il Pulcinella a corno. E il corno, non scherzare, era guarda, il corno, una figura falle. Ho fatto tutte e due le figure sessuali, ho fatto i corni e poi ho fatto questa forma femminile, l'ho fatto alla base.
1: Alfredi, posso fare una domanda?
2: Dimmi,
1: un po' così?
2: Dimmi.
1: Che potere ha la Pucchiacca?
2: Potere universale, ma lo esercitate male.
1: Bravo.
2: Questa è la scacchiera dei potenti. Un po' di questa globalizzazione che stiamo vivendo, che a me è fallita, oramai il mainstream è crollato completamente.
1: Come vivi Valogno, i tuoi giorni qui con la gente del posto? Cioè ormai sono tutti, siete una famiglia.
2: Sì, siamo una famiglia, siamo tutti molto uniti, ovviamente salvo qualche caso, è stata ovunque.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.

siamo molto amici, si dà una mano. Poi i vallonesi sono come dovrebbero essere la gente, autastici, si aiutano. Una sorta di tribù, nel termine giusto della parola, però, perché le comunità devono darsi una mano. Una comunità piccola sarebbero scacciate altrimenti.

0: Guarda che questo che sto facendo, sto pranzo, usiamo per stare insieme, è un messaggio, guarda, diciamo, dobbiamo unirci, non ma fu contrario. Parlo un po' napoletano pure, scusami.
1: Vai, a noi
0: Perché
1: piace.
0: tu contrario, cioè, quelli che fomentano l'odio, cioè, sta alla parte opposta dell'artista, non è una cosa. E però purtroppo non capiscono, tu forse non sono pronti al cosiddetto risveglio che stiamo vivendo, no? Che tutto quello che stiamo passando adesso a livello globale, geopolitico, è tutta una necessità. Bisogna fare lo switch, lo step prossimo.
1: Successivo.
0: E quindi non veniva una
1: E tu
0: parola.
1: organizzi spesso questi pranzi?
0: Sì, è un mesetto e mezzo da questa parte. Ma a parte i compleanni, vedo un sacco di gente.
1: Al tuo compleanno?
0: Compleanno, qui si riempie il
1: Quando
0: bordo.
1: è il tuo
0: 25
1: compleanno?
0: luglio, sei invitato. Io ho 50 anni, quest'anno faccio.
1: Grazie. Senti, Alfredo, tu mi hai detto pure che hai cambiato un po' ultimamente la tua arte. Cioè, io ho notato che nei tuoi dipinti c'erano molti occhi.
0: Eh sì, l'occhio è l'icona che seguo da sempre. Pregiudizio rappresenta.
1: Fai subito tanto il peso
0: Ma
1: del
0: sto avendo
1: pregiudizio.
0: anche tanto, però, ho cambiato, ho invertito le addende, l'ho fatti ribaltare, diventare. Cioè, voi mi giudicate, e con il vostro giudizio mi farò i soldi un giorno, è successo così. Mi pago la macchina, la bolletta della luce, con il giudizio della gente. Che poi l'occhio, la gente con l'occhio.
1: Ma perché è vista talmente tanto
0: Guarda, cioè,
1: strana la
0: 40
1: tua rete?
0: anni fa, diceva, sì, mi diceva fa delle cose, però poi la gente, sostanzialmente c'è stato il cambio generazionale, gli ignoranti non ci stanno più. Né bene né male, i social, proprio per resa anche mainstream da Alessandro Borghi.
1: Oh, falla entrare. Vediamo, facciamo in diretta questa cosa, non ti preoccupare. Alessandro Borghi l'avevo visto in
0: Alla
1: parte.
0: Tourette, Billie Eilish, Mozart.
1: Mozart.
0: Benino.
1: No, potete entrare, raga.
2: No, aspettiamo fuori.
1: Vai, ma sono
0: Ok.
1: amici tuoi.
0: Pure, io accetto anche i nemici. Sì.
2: Io sarei nemico, io. Io sarei nemico.
1: Amici che sei venuti qua per il pranzo con
0: Certo.
1: lui.
0: Sì. Come sono che è patano, Danilo?
2: Buono. Provo che so.
1: Tu già
0: No, la cosa
1: l'hai
0: già
1: trovato?
0: mettere.
2: Buono.
0: Sono stato in Corsica, al Museo Archeologico di Aleria, e poi sono stato a Campidoglio a ottobre.
1: Ah, quindi recente.
0: E prima ero stato a Lilton, a Roma. Vabbè, poi ti dico con chi collaboro, con Gallimardo a Parigi. Antoine Gallimardo, tramite il maestro Schifano, Gian Noel, che poi è il cugino di Schifano, Mario. Lui è un meridionalista, ex direttore di Roma, papà, amico di Moravia, Elsa Morante, personaggio fantastico. E mi sono occupato della sua copertina del suo ultimo libro, che poi mi ha fatto diventare anche un personaggio del suo libro, una chimera. Archeologia di un amore, ambientato sul lago d'Averno, e mi sono occupato della copertina. Prima quella di come si chiama? La biografia di Caccioppoli. Il gallo di Renato Caccioppo, poi andiamo a vedere il computer, mi sono occupato della copertina tramite Colonnese Editore a Napoli, sono amici, è un editore importante di Francesca Mazzei, adesso il marchio è stato assorbito da Mazzei, e lui tramite Mazzei mi ha proposto anche di pubblicare, che io scrivo anche delle poesie, non so se ha letto,
1: Certo.
0: ha pubblicato due poesie, La lotta delle parole e Poesia brutta. È probabile che lui forse voglia fare qualcosa per Gallimardi. Guarda, Antonio Gallimardi c'è Ionesco come editore, Ernst Hemingway, Pasolini.
1: Ma è la prima volta che scrivi per qualcuno da
0: Io
1: pubblicare?
0: scrivo dal 2020, ho
1: Ok.
0: pubblicato già
1: Dal
0: 10 libri,
1: Covid?
0: esatto. E penso è un record mondiale, secondo me, 4 anni, cioè per essere un neofita, non ho
1: Certo.
0: mai
1: Sono
0: scritto.
1: poesie le tue.
0: Sia poesie, e poesia brutta, l'ho preso dal francese, brutto. È uno stile senza dogmi, senza disciplina, pensiamo molto istintuale, molto animale. Gian Noel disse un tuo stile, il brutto francese. Signore, chiamiamolo brutto, è napoletano. E poi te lo faccio vedere nel libro. E per
1: Bello.
0: adesso mi sono occupato della copertina, l'archeologia di un amore che è uscita con Gallimard in Francia. E la copertina è mia. Però
1: L'amore.
0: No, archeologia di un amore.
1: Archeologia di un
0: Tratta di un
1: amore.
0: amore, cioè, con una donna ambientata sul lago d'Averno, ma molto romanzata,
1: Ok.
0: molto
1: Che
0: fantastica.
1: importanza riveste per te l'amore?
0: Ma per il momento che amore intendi? Tutto questo che vedi è amore.
1: Questo è amore per
0: L'amore
1: te.
0: verso un'altra persona, stesso opposto, è tutto relativo pure all'amore. Noi lo accostiamo sempre all'amore sessuale verso un'altra donna o verso un altro uomo, ma non è così. Secondo me l'evoluzione, come ti ho detto in chat, è anche questo, che i rapporti sono cambiati tra le
1: Sì.
0: persone.
1: Tu che cosa fai con questo cambiamento? Lo
0: No.
1: abbracci
0: Eh
1: oppure?
0: certo, se non rimane ucciso, come fai? I cambiamenti ti fanno uscire fuori. Devi comprenderlo soprattutto. Come la paura, la sofferenza, tu scappi, tu devi sederti e devi farti attraversare. Perché quella è l'ombra, tu scappi, quella che viene dietro è una lotta inutile perché perdi. Tu ti siedi e accetti che c'è l'ombra, c'è il dolore, sta paura, un'altra paura. Invece non devi fare così, invece no, c'è una paura che. A volte senza paura si fanno i guai, perché non
1: Senza
0: siamo
1: paura.
0: educati alla paura. Non avevi paura, papà, invece no, è la paura. Guarda che davanti alla paura si ferma anche le persone pericolose, la paura è umana. Forse l'unica cosa umana che è rimasta, la paura. È rimasta da me di più. Io
1: E ti aiuta a prendere delle decisioni pure, la paura.
0: però a volte sono incosciente.
1: Sei
0: Il
1: molto
0: soldato
1: istintivo.
0: sa che va a morire. Si fa attraversare dalla paura, se no non farebbe la guerra. Pure io ho abbracciato l'arte sapendo che avrei potuto fare una brutta fine. Non l'ho già fatto, però ci ho rischiato. Faccio questo da 30 anni. Non con l'avvento dei social, che una mattina si sveglia e vuole fare l'artista.
1: Ci andiamo a fare un bicchiere di vino.
0: Pure due, ma io non bevo.
1: Ah, non bevi? Bravo! C'è lì.
0: Punto.
1: Oh,
2: Bella così. Che
1: bellissima! Ma questo è vino di qua.
0: servina, vino.
1: Chi serve vino?

E dopo una mezza giornata trascorsa insieme a lui, tra le sue opere e con i suoi amici, ti accorgi che Tourette non è solo una sindrome, ma è qualcosa che sta lì a ricordarti che noi siamo anche puttane, pucchiacche, pesce in mano, e che l'arte nell'arte, accompagnandoci in un viaggio parallelo in un singolare universo, quello di Alfredo Troise.

Oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzlina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzlina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno. Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenzione.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e i vecchi e mo a Urpe si mangia.
0: Ah, a Urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato, diciamo, il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua, tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì. Faccio abbastanza avvicinanza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene, perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. Se io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ti vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte, perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, ce la mangiano.
0: Ah,
1: è di Atena.
0: E cucina bene?
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia. Poi dopo adesso c'è Filomena. C'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Alberto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel, sei il capo, sei il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: E quindi un po'...

0: Li devi tenere un po' a bada, cioè puoi farli fare i bravi o no?
1: Sì, ammetto, dopo c'è Nicola e
0: Quindi poi c'è
1: Davidino.
0: Walter pure, no? Walter pure lo psicologo,
1: Faccio
0: lo
1: pure,
0: psichiatra, che cosa? Lavora
1: faccio,
0: con, vabbè, pure Walter.
1: ah,
0: Giù, non ci interessa, giù, è la doppia
1: no,
0: diagnosi, c'è giù.
1: ah, giù, vado a trovare,
0: Ah, tu vai a trovare,
1: mi faccio
0: è giustamente.
1: pure uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io quella.
0: Oltre a
1: E
0: questo.
1: mo non ma così pollaio.
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è. Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: A olivi, dopo facciamo olivi e cogliamo e andiamo a macinare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala consilina che ti vuole. Cioè, tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa cosa?
1: Sì,
0: Tu vai in giro.
1: perché un sindaco di sala,
0: Ah, ok, il
1: Cattolano,
0: sindaco Cartolano.
1: veniva ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola la sala del sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci,
1: Sì,
0: ti senti felice?
1: vado con
0: Guarda la vetta.
1: una vecchia e vado a fare
0: Sei felice qua?
1: uno giro. La fumata.
0: No, sei felice?
1: Sì.
0: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come, cosa si succedeva secondo te? Per te? Se non c'era Don Vincenzo?
1: Che andiamo fuori.
0: E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua. Come
1: No.
0: no? È casa tua o
1: Sì.
0: no? Ah, ok. Giusto.
1: Vabbè.
0: Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Vedi, dietro di noi. Aspettate, fammi vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così, selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il
0: Compito.
2: ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
0: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo. Andiamo, aspetta che.
2: Faccio strada?
0: Vai, fai strada tu, così io
2: Sì.
0: mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e. L'ottima, dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio alla telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua
2: Uno dei protagonisti
0: del calendario, del video.
2: video, guardate i giri del campo,
0: Che è un.
2: abbiamo realizzato completamente.
0: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa. Tu sai qua, quando è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però loro.
0: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua ti.
3: sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
0: Loro a te, non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: Magari, che ne so, Stefano, troviamo un posto di lavoro qua, vediamo un po'.
4: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che.
0: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio perché Alfonso ha detto che non si è cattiva, giusto?
1: No.
0: No, è bravo.

0: Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, questo, su questo so, so, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
1: Bene.
0: Si come ti tratta una...
1: Nunzia,
0: quando lavori qua?
2: 4 anni. 4 anni, Alfonso.
1: Sì.
2: 4 anni.
0: Lui è il sindaco.
2: Sì, lui è il capo.
0: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
2: Sì.
0: Non so, dico in genere.
2: Pane e pazienza. È vero, Alfonso?
0: Ma anche soddisfazione.
2: Sì, molto.
0: Grazie, Nunzia. È appena finita l'intervista con Alfonso, un cicerone nel suo mondo. E ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per incontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
2: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa... la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi...
1: Rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso, dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore è bravo.
1: Bravo?
4: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può...

0: Può andare meglio forse. È caggianese, ti piace che sia caggianese?
1: Il caggianese
0: Non è il massimo.
1: non
0: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
1: sì
0: Lo porta? Ah, ok. Che
1: sì
0: cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, a tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della Bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della Bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la Bottega dell'Orefice? Proprio percorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza, che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante, che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio, che è sempre attento ai bisogni delle persone, e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Noi dobbiamo ringraziare Alfonso, perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso, insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro, perché loro ci hanno provocato con la loro vita, e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
0: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vedete, ha detto una cosa, benino.
0: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
0: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa faccia. Tu ti senti
2: sì.
0: Il vero protagonista di questa,
2: sì.
0: Di questa Bottega dell'Orefice?
2: Sì, sì.
0: Sei felice qua?
2: Felice.

Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Lo
0: situazione è così.
1: mando
0: Sì che te lo mando,
1: su
0: domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché tu vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, cioè, io dici di sì così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu...
1: Gli devo un numero e me lo mando.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina,

Il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino. Sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia.
1: Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Saglierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore. Ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate. Tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici. Riconosciute sono i tricolori e i bicolori. Marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Il Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti e Ilaria Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po' insomma che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
5: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
4: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
5: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase, l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe, io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità.

0: ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è,
1: È vero.
0: perché sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane
1: No,
0: gatto.
1: sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
0: Tutti,
1: adottati.
0: tutti.
1: No, no, tutti
0: Ah, pure?
1: adottati sono?
0: No, magari.
1: Ah! A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
0: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno, lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccoli qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo, lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia. Strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragattina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato. E vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia caduta dal balcone. E non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era. E lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé due mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su, abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi, per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un boh, una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente. Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
1: Ogni giorno

0: Il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
1: Fare la volontaria alla Disabilandia dà un sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
0: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
2: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
0: Ti ama.
2: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
0: Ti ama.
2: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27. E cerchiamo adozione per questi animali, c'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
0: Esatto, e c'è veramente tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
2: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. E amore a prima vista.

Peter chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
1: Sì,
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.

0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché qui col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese, mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
1: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
1: Sì, giro parecchio. E,
0: c'è la macchina proprio e via!
1: Esatto, è la mia vita. È bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
1: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
1: Grazie mille.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.

0: la guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
1: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
0: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni, ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato per poi assumere incarichi nella Philcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
2: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL, che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male, o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace

0: Porte 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
1: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stato possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro come

0: capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, è la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma a gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a Gomma Gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGIL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
3: Ma
2: Cassa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
7: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In

0: Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026, le morti sono state

0: 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
1: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In Commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
1: Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto. Case, ponti, strade, scuole, ospedali. 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato

0: Il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdulrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne, sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini, nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
2: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino.

che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 18

0: Settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane, residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un soccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
1: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo.

0: Solo dopo l'arresto, alcuni giorni fa, di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati, per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.
1: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sull'A16 in Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
0: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto del tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente tre mezzi pesanti. Purtroppo per il cinquantenne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
1: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
2: Prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la polizia municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.
1: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio

0: gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera, del distaccamento di Policoro, insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno, hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
0: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri. Pasquale Sorrentino.
3: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
0: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto in

0: Infatti, per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre, bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del Mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22, il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.
1: E una conta dei danni, quella che prosegue a Policoro. Dopo la violenta tromba d'aria che ha colpito la costa ionica, non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la prima stima parla di milioni di euro. Federica Pistone.
0: Dal disastro alla lenta ripartenza, Policoro ad alcune ore dalla violentissima tromba d'aria che ha colpito il territorio con raffiche di vento fino a 100 km orari, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Molti lidi purtroppo sono danneggiati, ma sono tornati già operativi per quest'ultimo scorcio di stagione estiva. Turismo e agricoltura sono i comparti maggiormente colpiti. Per il settore balneare ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive Franco Paro ha assicurato interventi rapidi e annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo invece una prima misura è già operativa: è stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale alla agricoltura Carmine Ceccala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite. Colture devastate, strutture danneggiate, nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi insieme agli assessori Cupparo, Ceccala, Latronico e Pepe per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo e che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza e passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti!
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sotto.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto

rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no, si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, paese questi nuovo. Sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Caselle c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Casella in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, con la pira e con la cava neri, scuri in volto, ecco perché i frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta, cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo, mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo, questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni. E noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio, ed è un sito che

Si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è potremmo definirla un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre, e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è insomma, delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.

0: insieme al Consiglio regionale, stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
1: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico, e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
2: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
3: Fantastico.
2: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
3: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli.
2: I tadducci.
3: Noi andiamo a prendere il...
2: Andiamo.
3: Possiamo?
2: Sì, sì.
3: Così andiamo con le patate e le zucchine.
2: Questi sono invece la parte della zucca che... per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta, e quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore, però questo vi posso dire che è una leccornia.
3: Aspettiamo che va in bollore e quindi...
2: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
3: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli, abbiamo fatto le melanzane famose imbuttunate. Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui.
2: Casaiova?
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi si fa pane raffermo, col cacio ricotta, uova, prezzemolo.
3: Prezzemolo, un po' di... qui c'è anche un po' di carne.
2: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
3: Qui abbiamo...
2: È iniziato il bollore.
3: Sì, è iniziato il bollore.
2: Dai, iniziamo.
3: Ti do una mano. Ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati perché sono state raccolte poche ore fa e a sapore ha tutt'altra storia.
2: Abbiamo
3: aspettiamo
2: qua
3: giusto un minuto, così andiamo in bollore e poi...
2: Quindi
3: e
2: tu poi sali qua, giusto?
3: Noi saliamo qua, aglio crudo,
2: sale.
3: E olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in...
2: Quindi oggi assaggerò questa versione.
3: Sì.
2: Allora Mario, ha iniziato il bollore?
3: C'è il bollore, prendiamo tutto.
2: Ecco, belli croccanti.
3: Croccanti. Poi dopo ora andiamo con l'olio.
2: Olio extravergine di oliva che qua abbondiamo.
3: Sì, abbiamo. L'olio ci sta, quindi generoso. Ci mettiamo due fiori vivi. Proprio così, no?
2: Ok.
3: E così anche nell'impiattamento.
2: Allora Mario, andiamo a impiattare.
3: Io so che a te piacciono più le verdure, quindi io...
2: Bravissima.
3: Ti abbondare di verdure, quindi
2: certo.
3: Faccio una cosa così, guardi. Ti metto una zucchina, una patata,
2: Ecco.
3: Quindi, guarda, vi metto un fiore proprio vivo.
2: Ecco. Questo è il piatto mio preferito.
3: Guarda, io sono emozionato proprio.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole.

0: Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo, la famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
1: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune verture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti, sempre florido nel Vallo di Diano.
0: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
1: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un cinquantenne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra 2 motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
0: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
3: Prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate 2 moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la polizia municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.
0: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la

0: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera del distaccamento di Policoro insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pellare misero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi con la partecipazione può

0: Rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire e il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
1: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri. Pasquale Sorrentino.
2: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord d'Italia.
0: E una conta dei danni, quella che prosegue a Policoro. Dopo la violenta tromba d'aria che ha colpito la costa ionica, non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la prima stima parla di milioni di euro. Federica Pistone.
1: Dal disastro alla lenta ripartenza, a Policoro, ad alcune ore dalla violentissima tromba d'aria che ha colpito il territorio con raffiche di vento fino a 100 km orari, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Molti lidi purtroppo sono danneggiati, ma sono tornati già operativi per quest'ultimo scorcio di stagione estiva. Turismo e agricoltura sono i comparti maggiormente colpiti. Per il settore balneare e ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive, Franco Paro, ha assicurato interventi rapidi e annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo invece una prima misura è già operativa: è stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale alla agricoltura Carmine Ceccala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite. Colture devastate, strutture danneggiate, nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi insieme agli assessori Cupparo, Ceccala, Latronico e Pepe per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che

sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

difficile di

0: fuori di Don da Giugi. Sto da Rayon o sto da Gandon?
1: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua,
0: non? Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Chilla che stai facendo, ti ha da piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Ma roba, prendi sempre le stesse cose, GP. Ma rabusa.
0: Quindi mi fa una bella figura. Chilla che ricordi. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa di lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
3: Scunnizzi!
1: Wow, troppo bella, sai? Ci penso quando c'è?
2: Quando ha femmine!
3: Forza, ma triste!
0: Bravo, una fe, quindi tanta gente! E allora forza, amma fa bella figura! Diamo che l'esaminatore starà qua a momento per segnare il porto.
1: Willow, che è isso?
3: Oh, mamma!
4: Allora, chi abbiamo? Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
1: Raffaele.
4: Non ho capito.
1: Raffaele.
4: Raffaele con?
1: Capasso.
4: Orus. Uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
1: Ma che vuoi? E l'eccesso non ci sono più posto.
4: E fai lo spiritoso?
1: Rapina malarmata e spazio.
4: Capisca la tua famiglia.
1: Quale?
4: Andiamo bene, come qua?
1: Quella di mio padre e quella di mia madre.
4: Quella dove vivi?
1: Ah, allora quella di mia zia.
4: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
1: E i soldi.
4: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
1: I soldi servono sempre.
4: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
2: Geppino, in prota, Geppino.
5: Oh, bazooka!
4: E perché ti trovi qui?
2: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
1: E che famiglieri è?
4: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
2: Una bella femmina.
4: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
6: Cicci.
4: E cosa farai una volta uscito da qui?
6: Uscire in realtà.
4: Ah, giochi a pallone.
6: Sono nuovo.
4: E per quale squadra fai, tipo?
6: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
4: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
0: Scippo e qualche furto.
4: Quanti anni hai?
0: 17 e mezzo.
4: E c'è qualcosa che vorresti fare?
0: Oh, Gandon!
3: Sì,
4: sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
0: Naturale, voglio scire!
4: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete liberi.
1: Oh, triste, pazziano!
6: Oh, ve lo voglio!
0: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi, oh, vita mia! Da oggi sarà per sempre!

0: Come vi chiamate voi? Susè, Susetta, pulite sta pene. Come vi faccio aggiustarsi questi dei sposi se vi pulite sempre?
1: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venne a sapere che mi sposo. Chissà che succede. Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un coglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio di Lucia. Oh, questo è stato chiuso in un carcere in Isida. E io mi sono messo con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano a mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per un centinaio di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli di riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
0: E facette buono, dovevo aspettare ancora.
1: Ascoltate, dicettis, che tu mangia? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicettis, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, si muove a mangiare il cozzi. Dicettis, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicettis, ma mi connesso non ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sta è proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicettis, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se ero per dire andare a fame ci potremmo mangiare pure una zuppa di pesce. Dicettis, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il fango che vola. Dicetti, oh mamma, sono state cozze.
0: Signorina Susanna, che ti ha detto?
1: Che mi ha detto? Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andammo dal prete.
0: Da Don Gennaro?
1: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, andando in mia suocera, dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, sono io a posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che già l'ascolta, è meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dice, c'è mia suocera. Vai assa a me! Vai assa a me! Dice, il tuo prete, cessa la tua ira! Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dice, Don Gennaro, ma che strani tuo master? Dicetto prete, no, l'ha detto Matteo. Dicetti, oh, fratello Mast. Dicetto prete.

0: da fornista storia.
1: Chiuda fuori lì che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Solo che poi le due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi volevo fare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera. Un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Ricettessa ha scelto proprio una bella bombiniera. Complimenti. Poi si girò verso il figlio e aggiunse: non ha saputo proprio scegliere, oh, sapevo. Ricetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Ricetto Tonino, basta, non rispondere a questo a mamma. Ricetto mia suocera, che stiamo rispondendo così, figurati se da spuse.
2: E poi che diceste?
1: Io parlo in faccia, no, a rete.
2: E essa che dicette?
1: Dicette essa, tu sono ignorante, ma che parla a fa?
2: E voi non avete detto niente?
1: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
2: Ovvero, avete detto proprio così?
1: Dicettessa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, chi ne ha i libri?
2: E Tonino che dicette?
1: Dicetto Tonino, basta, volete fornì?
2: E voi, signorina Giusti?
1: Allora falla scegliere a mamma dalla bombiniera.
2: E sa che scegliete?
1: Lo purpo.
2: Lo purpo di ceramica?
1: No, lo purpo fresco. Mi voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto.
2: E poi com'è chiuda a fornì?
1: È chiuda a fornì a pur bacio.
3: Oh,
1: mamma, non mi è venuto fino a casa.
3: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
1: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Io amo troppo, assai. Se fosse pensa, mo mi sposassi con Tonino.
3: Ah, lo ami. Lo ami e non sai cucinare. Come lo ami se non sai cucinare?
1: Ma che ne sapete? Voglio so cucinare.
3: Ah, sai cucinare. A carbonara, sei carbonà, l'orecchietto, lo sei orecchià, lo sto buco, lo sei bucà, io purpo, purpo internazionale, o si affuà o non lo si affuà?
1: No, purpo l'affoga Tonino.
3: Come? Tonino mi affoga lo purpo? Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing, secondo te t'affoga lo purpo a te?
1: L'affoga il pomeriggio?
3: Il pomeriggio, scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affogava un purpo?
1: Ma perché uno si sposa a un purpo?
3: Io ne tanto affogava 10 purpi al giorno.
1: Ah, che significa? Io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
3: Ah, sei una donna del futuro. Allora, Pemo, stati zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
1: E quando viene il suo futuro con voi?
3: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
1: Devo ridere?
3: Scostumata, cammino in cucina, a lavorare. Un, due, si vuole sposare, non sa cucinare, non sa affogare lo purpo e le manca proprio la BC.
2: Signore, ma i vostri erano altri tempi.
3: Come erano altri tempi?
2: Certo.
3: Perché io Mario non ne tenne più pure.
2: Ma che avete capito, signor? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex-session, massaggi, massaggine, palestre.
3: Voi dite, scusate, ma voi chi siete?
2: Alla salta, chi voglio essere?
3: Ah, e voi lo purpo sapete affogare.
2: E certo che lo stato affogato, tutti quanti stanno affogato lo purpo.
3: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
2: Nell'acqua come si affoga?
3: Questa no, purpo non si affoga nell'acqua!
2: E come si affoga, Giada, voi sapete cucinare?
3: Un purpo si affoga nell'aria!
2: Come nell'aria?
3: Un purpo via così, un purpo nell'aria, un purpo così!
2: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante che ignora!
3: Ignorando a me? Ma vedetelo poco! I figli mi hanno studiato, tengo una casa che lei! Tengo libri dappertutto, in coppa scrivania, in coppa l'armadio, in coppa il bicchiere, in coppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
2: Intanto, voi pensate solo alla cucina.
3: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le buone opportunità. Un'opportunità?

0: venite. Ia, ia, andate a cucinare, ia. Voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciare. A imbaiata sapete imbaiare. A scapeggia sapete scapecciare. Un pesto sapete pestare. E un purpo sapete affuare.
1: Ancora, signora bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
0: Un vestito da sposa? Voi non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, tiè. Ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco fresco, dai guarda qua!
1: Ma che sta per feta? Mi viene da vomitare!
0: Feta? Questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni! Ma te ne va, prima che ci ripensiamo più un'altra volta! Costumata, dici che i vecchi sembrano terribili, sono i giovani che sono tremendi. Mamma, ma che puzza!
2: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: è Mario.
1: Dammelo. Quello sta lui
2: per il cane. Andiamo, vi.
3: Uè, Saverio.
4: Uè, donna Maria, come sto?
3: Come stong?
5: Alice, non va bene.
3: Scusa, Saverio, non puoi farmi fatti tu. Ma tu non sei a musica.
1: Hai loga, commenza. Avi, step. E mostro can.
3: Già, stai can. E che la padrona mi abbia delegato per stare in giro. Crema, ma portando cor a muri così picciolella. Arrede motorino a fanno uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, no, so, ci cominciate tutti quando a questa cosa. E comunque non so facile questo.
3: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, resta.
3: Ma tu dico. Quelle sono venute le guardie e se la sono portate a Poggio Reale.
1: Noto voto!
3: Gesù! E noto voto!
1: E un canto!
3: E pure un canto!
1: Poggio Reale!

0: possibile.
1: Vabbè, sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta a sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
0: No, aspetta, vai, andiamo da Giuse. Oh, che lì tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re, una casa coperta.
1: Oh, vasce.
0: Sì, oh, vasce. Un vasce grande, però.
1: No, sai, facci tu da Giuse, che ci faccio? Che la voglio una torre.
0: E che ne sì? Lo sai che a Giuse per me facessi qualsiasi cosa. Io.
2: Uè, ma vedi che Giuse si è fidanzata.
0: No, non è possibile, che femmine niente. Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo. Con chi stiamo, Cucchi?
2: Col figlio del banchiere.
1: Puttonino Scarrafo.
2: Bravo, esattamente.
1: Vabbè, è meglio che andiamo da mia zia.
2: Ma quella tua zia si è trasferita.
1: Ha cambiato cosa?
2: No, no, nazione. È scappata in America.
0: Scusatemi, donna madre, ma non poco che faccio voi. Non me li sapete fare.
2: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
1: Hanno capito, non è serata.
0: Oh, ma che recco, non ci sta nessuno. Però sì, me la prego.
1: No, no, io me ne va.
0: Chiama, vieni a casa, non puoi uscire.
1: No, no, state buono.
0: State buono, Raffaele. Mamma, quando ci vediamo?
1: Sapete, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi in danni.

0: vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non vi aprire il chiudete, guarda. Ragazzi, sì,
1: non ci devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forte, quando dici chiama da ammazzare prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma sono fatto solo!
3: Sì, sì, siamo inquaiati, cici, tu ci fate normale.
1: Ragazzi, significa che le mazzate le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uaiù, non c'è mo papà.
2: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
4: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
1: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che è Rosa.
0: Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
5: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivate in quel modo? Tenita la fa,
5: sta zitto.
0: Che si dice? Io sono Savelli.
5: Di Tarmano.
6: Di Sergente.
0: E qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto qua giocando.
3: Qui, siamo tra di noi.
4: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
5: E non so ci sono.
0: E non so ci sono, no.
5: E c'è un bacio.
0: Ma non so mi farò.
5: E ti do di
0: là, si stiamo. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
7: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
5: Quanto?
0: Dimmi.
7: Ecco.

0: ho il costumato in blu.
1: Sapeva, ma quale sono?
0: Sono arancio, Cici. Ma che cosa? Non ce ne sto.
2: Non ci pensiamo noi.
1: E perfino?
2: Giuseppe, non andare a casa, non sono tu.
0: Dove andate?
1: Già mangiamo, papà dice no. Vieni con me.
0: Jenny, è molto facile, Mario.
3: Ma che ne fai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo vostro, posto di posto. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Lui non volimmo niente, tanto qualcosa a duam.
0: No, cosa a duam?
1: A dopo?
0: Chi sta sempre per mi dire toia?
4: Questa sera rimanete qua.
1: Tu, andare c'è com'è.
4: E vabbò, stanno qua.
5: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va a trovare a voi. Capito, pazzi mia?
5: No, sei pazzi, Anna.
0: Falla entrare, va.
1: Aiuto, perché non mi devo mettere?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
6: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, e per fortuna che ci vediamo.
7: Don Saverio, di questi ragazzi che voi unite, abbiamo già numerose segnalazioni.
6: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario?
6: E non poche musica. Non faccio male a nessuno.
7: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
6: E poi...
7: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute. Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ancora vai a arrivare a musica.
0: Ma allora non capito, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
7: Cercate di capirmi voi, Don Saverio. La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore e ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
7: No, no, fidatevi, ci ritorna.
6: Don Saverio, lo volete sapere meglio di no? Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
7: Voi?
0: Sì.
6: Voi, Don Saverio?
7: Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
6: E perché voi siete stati in carcere?
7: Cappellano?
6: E certo, commissario.
7: Ma che domande fate?
0: No, commissario, detenuto!
6: E bravo, Don Saverio, pure in carcere siete stati.
7: Cosa è pazzi, non prevede in carcere. E cagnato uno.
6: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
0: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
6: Come si dice a Napoli, sono tutti figli di mala femmine.
0: No, commissario. Ma Napoli è chiena di mala femmine.
6: Ah, ora così si chiama.

0: Tieni qualche strumento se no?
1: Uè, Rosetta, andiamo al pianoforte, uè.
2: Eh sì, è come mo calo con un banale.
1: Io non sono tuoi, no? È pure spiritoso, ma io non poco. Prima ti chiedono le cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
0: Ma... Sì, Stefino!
3: Oh. Che sono andati?
4: Non per il tuo scopo.
3: Ma hai capito? Non sono che fa la
4: musica. Ah, figurati, quando trovando il strumento per fare la musica. E che hanno fatto? Cosa pazzi?
0: Don Geppi! Don Geppi! Don Geppi!
4: Oh!
0: Tieni qualche strumento per suonare?
4: Pure tu, non cangassa la voce, lo anco con piacere.
0: Ma cangassa esorta. Don Geppi!
4: E mamma, da Donna Maria!
0: Ma venite un po' così, fammi sapere.
4: Ma venite un po'.

0: che sfortunate. Cioè, me lo tengo sempre, non è mai.
1: Mariola, ma sta buono chiste.
2: Mimì, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
0: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
2: Ecco, non è lo stesso.
0: No, me lo scordi, mi dispiace.
2: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
0: E che ci parlo a fare con chi stava?
1: Ma chi è Fischer? Chi stia mangiando? Tu sei...

0: ma che è? Ti sono fatto prego.
1: Sì, sai com'è. 10 minuti fa, non ce ne che fa. E mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono preto. Come avete passato la notte?
2: Dormen!
0: Bene, bene.
1: E mo', dove andate?
2: Non sapete.
0: Poche parti tu, non te stai fa?
1: Sono un preto, non mi sa ciò fa. Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
0: Sì, ma di lavoro.
1: Sì, ma di che si trova?
2: Non sapete, fatti vedere foto.
0: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
2: nulla, ma consegni, andiamo a consegnare.
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate rovineggi i ragazzi come voi. Fuori le scuole, mettete la notte, in piccole cose. Non tenete pietà, non volete guardare giù, la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a mangiare.
1: Voi non andate da nessuna parte, e non mi state a seguire. Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gamba?
1: Che di donna, che ti posso dare io? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncene,
1: non è mai tardi per capire. Noi lavoriamo per Raffaele Capasso.
0: Hai capito bene? Orus.
1: E congegniamo per lui.
0: E tu, il rito fai fatto tuoi.
1: Sta porta non si più, sta aperta fin da... E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali. Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo la musica e se facciamo troppo a noi, stiamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni?
3: No, vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è camera in televisione?
1: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capivo, se una cosa non passa per la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
3: E che andiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
1: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti. Ti fa sentire meglio perché la musica amore.
3: Ma tu a musica come te l'hai imparato?
4: Ha studiato, Susè, che domande.
1: Ma no, la musica l'ha imparato proprio come tu. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto il spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scunnizzi.
3: E poi ha trovato Don Zavetti.
1: E certo.
3: E i tuoi amici?
1: E io stavo più rosa. Ognuno ha piegato strade diverse. Mio che le canzoni non me l'ho già ascoltato.
3: Don Zavetti, ma tu non canti in un teatro?
1: E certo. Ogni volta che canto, chiudo gli occhi. E mangio, resti in un teatro. Sentite qua. Oro se non me niente. Oro se non me niente.
5: Wow, com'è bella Don Zavetti.
1: Bella e rosa?
5: Sì. Assai.
3: Ma che significa?
1: Le parole ancora le devo mettere. Devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere. Questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
2: Ah, comunque sono Jenny.
5: E io sono Rosa.
2: Io sono Jenny.
5: E io sono Rosa.
2: Quindi ora ci conosciamo, eh?
5: Eh già, ci conosciamo.
2: Stavamo dicendo io sono Jenny.
5: Sì, sì. Io sono Rosa e tu sei Jenny.
1: Oh, Jenny, che stai facendo? Io non
2: so. No, ma non vedi che sto parlando. Senti, con qualcuno?
5: Di visto no. Quando?

0: Che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oh, Giachillo, mi sono scordato. Capo venne addosso i delinquenti.
2: Ci serviva un altro uniforme.
1: Comunque, leggete qui.
0: I cazzo,
1: non è supporto. Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
3: Possiamo, ma tra sì e basta.
0: Come se avessimo dire di sì, no.
1: Prego, commissario,
0: non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, non sapete? E muore.
1: E va bene, per questa volta è andata così.
2: Falso allarme.
0: Che vi dicevo, commissario?
1: Avevate ragione, non sapete.

0: così.
1: Tenete un genio pazzia.
0: Don Zavè, andiamo un genio, andiamo. Arrivederci, Don Zavè.
2: A presto.
0: Per stasera, lasciamo sta. Se faccio tardi. Asperoso, ho saputo di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
3: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, Don Zavè. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. Ho sai che ho portato l'indu cuore a chi le venì. Allora, buonanotte.
3: Buonanotte, Don Zavè.
0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
2: Vabbè, pietro no.
0: Ma ne viene che ti sento capito qualcosa, no, eh? Che mi sto scudando? Voi sei tardi, mi sto mancando a qualche mio dovere.
2: No, Zavè.
0: Non fa spiritoso. Zavè. Fino un bacino, se stai davvero così sei.
3: Zavè, tu non sai con chi è che fare.
0: Con chi? Con Raffaele Capasso? O Russo? Io, dici di gelle qui. Carro, ma tenghi.
2: Zavè, a volte ti rompo troppo a storia.
3: Zavè, cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: cosa sbagliata stavolta. Forse non è cosa mia. Cosa non ci potessi dare? Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è pari. È serenità. E poi, chi vuole sapere esiste morto. A tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cassa!
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Fin d'anni.
1: Già, fin d'anni. Sono passate fin d'anni e le scordai con manetore.
0: E se da questione di scelta, abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisida, ti sei scordato.
0: Il formatore? No, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saver, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bene. Ada da Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non ci state tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti è sempre piaciuto a cantare e io penso a fare sorti.
0: Coppa la pelle di Wayu.
1: Se stessi Wayu che si mette nell'inda sacca, i soldi cangerumi. Saver, scegliete, chi lo sono potenti e chi lo da fai?
0: Vabbè, io non mi posso potenti, io faccio un prete.
1: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palla. Io sono un uomo perché tengo il pollo e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene il pollo perché la capa mi fai bene?
1: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
0: Già, sto tremando.
2: Comunque, non mi dimmi dire, tu dire qualcosa da me. Io, vabbè, non so mai sapere, una soffiata e ti ritrovi in mezzo di cuore, lo dico per te.
0: Hai ragione, ti vado a pigliare.

0: ecco voto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pozz, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che torna. E push gor, essere niente che occhio si va io. Ma ricordo se vabbè, ti giorno i condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti. L'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, non sei mai qua.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, mamma, che può essere successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei chiuso con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
2: No, cosa non è successo?
3: Maronna, ci, ma se lega ogni piano d'aiuti, non sai mai che è successo!
1: L'hai visto?
2: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapevi? La suffa. Tu vieni con me che vedo la mano puoi trovare.
2: Sì, ah, vengo con te.
3: Sì, però un film ce l'abbiamo.
0: Corrido, corrido, presto il mondo sta male.
3: Ah, non sta.
1: Che è successo?
2: Venite con me, facete un rest. Muovitevi.
1: È passata. È stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
4: Niente. Buon fortuna.

0: e mus. Ha sentito la differenza?
1: Posto mus o mus tuo? Che sta dicendo chist?
0: Quando parlo chist?
2: E se capisce, ha sentito la differenza?
0: All'inizio ci vanno poche pazienti, ma poi una passione. Facciamo un esperimento, io mi sono d'accordo a più salato. E voi dovete capire se è maggiore o se è minore. A volo a volo, chiamo, forza!
3: Forza!
0: Infatti è questo.
3: Muscia!
0: Perfetto.
3: Forza e muscia!
0: Bravo!
3: Muscia e forza!
0: Non so vero, lo so vero. Ecco qua. L'ho buttato una compagna alla mia, ci vuole la legislazione, però non è mio.
4: Ma va bene. Da dove vieni?
0: E allora, chi parla qua? Da Ciccio che non è italiano, come ti ho fatto il phone? Quello Ciccino ti ha chiesto da dove vieni.
5: A bagna, io non è Italia, io a bagna, aiutare me, io lontano, lontano.
2: Albania vuoi dire?
5: Sì, sì, io Albania vuoi dire io.
0: Marilla, molta gente pensa a parlare italiano e poi vuoi sapere meglio isso, come si chiama paese solito?
2: Ma che c'è secca Albania? È sempre detto Albania.
0: Oh, dici tu?
2: Wow, non so come faccio l'albanese.
0: Ma perché, come so che faccio l'albanese?
2: Che se?
0: Ma non va tutta a casa, no? Sono tutte male femmine e marioli.
6: E tu invece?
2: E noi già sì, ma sai, ci pagano su loro. Secondo me ognuno è sta casa sola.
7: E se una casa non ha tela?
2: Ma che c'entra? Chi se sono clandestina, non ho permesso?
7: E tu io non ho permesso?
2: Oh sì, siamo albaniano!
0: Ma che flore niente sto facendo con l'albanese. Noi se andassi in Albania, non credo che la casa la
2: E chi ci va in Albania?
7: Non si può mai sapere.
0: Waiu, adesso finiamo! Questa notte, adesso dormire qui e domani le facciamo conoscere, no?
7: Domani! E perché non ce la facciamo conoscere, mo?
3: E vai!
5: Grazie, grazie, aiutate me! Dio, aiutate voi, grazie, grazie!

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissà, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
0: Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
1: Giorni fa è mollato vostro marito,
2: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto. Come stai, come lo sai? Io sto ammogliato da circa 2 anni, disse lui.
1: Bene, mi fa piacere, tu?
2: Io sto qua. Bene, allora quando ti pulimo, vuoi un caffè? Disse lui.
1: Ti aspetto rimane a casa mia, faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
0: Arturo, adesso bene e poi ti devo parlare.
2: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
1: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
2: Ha sparato?
1: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché va a trovare chissà non mi protegge.
2: Con me stamattina va sparato.
1: Tu non sto mattino. Kill, ma spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dite il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
2: Kill, peretta frutta e non va per lì.
1: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
2: ho caffè.
1: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
2: Godolci.
1: Ma voi che ne volete sapere?
2: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
1: Morica, dal primo giorno di matrimonio.

0: anni e non ti coglio mai.
1: E se mi coglio anche.
0: E se mi coglieva se sta ancora qua. Fino a mo, no, non ti seguo la volta che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
2: Beh, Gigi, tu mi scusate se non mi ho fatto andare a casa.
3: Nina, per carità, ma tu sei chiuso.
2: Sono chiuso a cattare il polvere, volve, come erano per noi.
3: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
2: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
3: No, no, non è importanza.
2: Ma come non è importanza?
0: Sì, non ce la servi nessuno. Mo se ne è chiuda pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
2: Ma perché? Io non fatica.
0: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
2: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco. Va, va, non mi fa toccare niente.
0: Oh, bene, è come ti attaccano a me, signor. È nervosetto il signorino.
2: Signor, signor, non rispondito. Come crede, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare il sangue nella testa? È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
3: No, veramente no.
2: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci due caffè.
0: Ah, ha ordinato il signorino due caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
2: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè!
0: E perché tu sei ciondo? Oh, caffè, vado a pigliare tu!
2: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
0: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. A sera torno all'ufficio e mi rei solo veleno. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente. Ho il caffè, non dove vado a pigliare, schiatta!
2: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia al culo!
3: Amico mio, sei pazzo? Venga, è una tazzina di caffè! No, la pena. Non lo voglio, non lo voglio.
2: Lasciamo, Gigi, stavolta a Daverni.
0: E fornisci, fornisci. Almeno ci accuidiamo tutti e due.
2: Filome, stavolta non hai scampo.
3: Signor, signor, state bene.
0: Non è niente, che ci scambata pure stavolta. Adesso gli porto il caffè. Mi avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, mamma, tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
2: No, sono appena un po' caldato.
0: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
2: Ma perché? Tu non fatica?
0: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
2: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
3: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai. Vedere un colpo di coltello verso una donna.
2: Ma che... no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
3: Come no? Sono rimaste ghiacciate.
0: Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore.
2: Squisito, prelibato.
0: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
2: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
0: E certo, perché tu cammini come un baccalà.
2: Uè, Filome! Uè, Filome!

0: finita a usare, boccala!
1: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere! Che qua non è che teniamo una rendita di ricconi, cose da pazzi!
0: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me! Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento!
1: Giusto! Ma la questione è che sei sbadato! Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco? E il vestito marrone non ci facessi una mancia d'inchiostro?
0: E vabbè, combinazione, dacci due pugni e basta!
1: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così presentato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
2: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
1: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
0: Filome! Stasera ti mando a camposanto, aggiustami la giacchetta!
3: Amico mio, calmati, quello della notizia tra noi!
0: Lasciami cicci, voglio prese farne più! Voglio andare in galera! Aiuto!
3: Signor, signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero?
1: Angela. Angelone mi ha fatto una tanta grazia.
3: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
1: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tessuti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granule. Quando è brutto.
0: Cici, non ti vedo bene.
3: E no, però. Quello che devo dire, non devo dire.
4: Questa è violenza da delinquente.
3: Neanche mezzo. Due colpi di rivoltella verso la moglie.
4: Ti dà bene, ti denuncio e ti faccio perdere un po'.
3: State buoni, io me la pago. E ricordati che tra noi due ci sono una forza d'amicizia.
2: Ma vieni qua, arruai.
0: Ma che delinquente è delinquente?
2: Io lo faccio apposta. Ma vedi come è mia moglie? È una buonissima donna.
0: Ma tenere un carattere in vano.
2: E soprattutto, una cosa che mi fa perdere la capo maggiormente, che di d'accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate e io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazio, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono trovato. Perciò, per sta cuiato con le mogli, sa da sparare per
3: Brava, quindi la pistola è caricata a salve.
2: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
3: E me lo fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene. Ecco qua la giacchetta.
4: Sei contento?
2: Grazie.
3: Caspita, è tardi, devo andare.
2: Non puoi vedere la casa.
3: No, no, sarà per la prossima volta.
2: Vabbè, ti accompagno a prendere un po' d'aria.
3: Esci?
2: Sì, perché? Ti dispiace?
3: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre contento.
2: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure.
3: Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita.
2: Tu non esci! Io esco!
3: Tu non esci! Hai capito?
4: Come sta? Spara alle gambe!
2: Oh, Gigi! Vai a fannarlo, se no se ne accorgi! E se no?
0: Ma se no? Sarebbe una tragedia!
3: Tu non esci!
2: Tu dici, ma è te, te?
3: Aiuto! Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma per chi la dormi?
2: Verso mezzanotte.
3: Chi vecchi?
2: Ma tu ci vuoi? Aspetta.
3: Aiuto!